0: Ah, oh, Furcio. Ah, jodido el Furcio. Mira, mira, pásale pa' frente, Furcio.
1: Vale, vale.
0: Pa' frente, Furcio.